bisogna motivare io sapevo di più e di più di più di più di più di più di più di بسم الله الرحمن